basta in tua presenza, Gesù. Ti hai potere in tua presenza. Sea la gloria y sea la honra.